passato mio gli ha battuto se caffè. Se gli ha a terra. Se mi ha detto chi si fa, mi ha detto chi si fa. Domani faccio il cigamento, ma hai il mio lavoro. Domani, voi ho l'antico a farci lì. Non come mi